0: male gusto de un chumalo.
1: Le king anale gusto de
0: un machita chapavo.
1: Le king anale gusto de
0: machel chapavo.
1: Le king anale gusto de
0: carmele how to get it get it.
1: Le king anale gusto de
0: carchar how to get it get
1: it.
2: Dai lo cavolo anche to son guava. Fasola telma ko pura da dimas ke chak ngo la moro wal da radio ya undo ko.